Ecco carregone, via presto la canzone, chi sta male a me deste, a madama cantate, chi ne

0: mi disse che Figaro verrà via.
1: Anzi è venuto.
0: Passa un po' la voce. Dunque un ci ascolto e l'altro deve venire a cercarmi. Incominciò